né mi tira più. Non mi tira più, per i più addetti che non sanno il francese. Ma un tempo io fui un caimano. Più andavo avanti e più me lo facevo in mano. Nel 44 sui monti di Nizza, vicino a Natizza, ho goduto senza neanche guardarlo, talmente era elettronico, altro che computer e software, era un Doberman, abbaiava addirittura, wow wow wow wow stai fermo, wow wow wow stai fermo, gli doveva gridare. Comprai a Mentone vicino Menta un collare per tenerlo fermo, perché mi andava in tutte le piazze. La gente non poteva camminare, al tal punto che un vigile mi ha appeso la cappella una multa di 2000 lire. Altri tempi, altre storie, altri orgasmi. Feci anche la Parigi-Roubaix, ma mi rubarono la bicicletta da Roubaix e mi ritirai in campagna a sognare la fregna. Che bella che era! Quattro peli, un buco e due gambe, ma non mi tira più. Non c'è niente da fare, vedo di tutto. Network, Kid è morto, ma non succede niente. C'è anche la mamma di una vicino che viene ogni tanto di nascosto a farmelo in mano, ma non succede niente. Rimane fermo come rabbizza nella quarta corsa dei cavalli di Fort Worth. Niente, tutto fermo e bloccato. Quando arriva la mamma di JR, isterica ma non troppo, e comincia a slinguettare, non succede niente neanche allora. E allora lì mi piglia il panico. Difatti c'è uno, ha detto, che nella stanza dice: panico, panico, panico. È l'unico momento che mi viene un po' barzotto, come i vestiti, vestiti barzotto. Ma anche allora non succede niente. L'unica emozione che mi dà è quando io domando a te chi ti piace.

ma da voi. Mi chiamo Joël Menton, non mi tira più, ve l'ho detto già prima, quante volte lo devo dire? E che cazzo, spuma, metto un'altra canzone, Totò, sempre uguale, chiama Jacqueline, andiamo da Raffaele, bianchi cazzi, pace, vivo, anche Preda, Panza, le sorelle Bolivar, la Forcola.

0: Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Let me introduce you to this man on guitar. His name is Mr. Wawa Watson. Wawa.

0: dai, cinta su, mi, ci, novi, bre, si, cinta su, abbe, dai, dai, cinta su, ma, be, si, be, dai, dai, cinta su, mi, be, si, be, ma, si, si, ma, si. Ho visto un re,
1: se lo riscuse,
0: ho visto un re,
1: ho

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: il
0: violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

Mari, yang tanah.

di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai...

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Chosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce. E il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante. Però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo perché meglio di te chi può farlo. Dai.
1: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

0: Preferite salire su al paese o facciamo quattro salti?
1: Oh, per me.
0: Prego. Donna Sofia, bella, accomodatevi.

0: Prego.
1: Non conoscere canzoni.
2: Hello, Erica.
3: How
2: Hello.
3: Are you?
4: How gorgeous nice to see you.
2: You're looking well.
0: Pescatore tu?
1: No.
0: No? Cosa fare?
1: Niente.
0: Oh?
1: Partire.
0: Ah, partire? Lontano?
1: Sì, lontano assai. Oh.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora Musica va in onda tutti i giorni e vi presenta le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini a condurre questo nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare Fabio Martorana nel momento dedicato alle interviste, più tardi però, ad aprire un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1980.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, da Burattino senza fili, Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico, poi novità. Novità di oggi si intitola 29 marzo, il singolo firmato Sixteen.
2: 29 marzo 95, un giorno di neve, arriva un bambino che spinge con la testa, poi le gambe, da quegli occhi si evince che diverso sarà dalla massa che lo ferisce. 27 novembre 97, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sé.

0: interista.
1: Oggi con noi c'è Fabio Martorana. Fabio Martorana che è in programmazione con il suo nuovo singolo Fra sogni e realtà. E allora, ciao Fabio, ben trovato anzitutto.
2: Ciao Riccardo, ciao a tutti.
1: Allora, nuovo singolo Fra sogni e realtà. Tu guardi di più i sogni o prendi più atto sulla realtà? Domanda proprio, neanche Marzullo le fa queste domande qua.
2: Guarda, allora, da ingegnere dovrei risponderti la realtà, ma siccome sta venendo artistica ultimamente prende sempre più forma e sempre più come dire densità, e allora ti dico i sogni.
1: E poi diciamocelo, cosa sarebbe la vita senza sogni anche, no? Magari poi non li realizzi proprio così, ma tante volte un sogno ti dà lo spunto per cambiare qualcosa anche.
2: Ma il sogno e i sogni fanno parte della nostra vita, forse molto più della realtà, perché ci danno anche la possibilità di poter progettare paradossalmente qualcosa che non avevamo nemmeno intenzione di razionalmente prendere in considerazione.
1: È vero.
2: Questo
1: singolo esce dopo Come l'alba, dopo Sono felice di farti sapere,
2: sì.
1: Dopo insomma già pubblicato una serie di singoli che noi a Ora Musica abbiamo trasmesso, no? Questo
2: sì,
1: è l'ennesimo passo verso un EP, un album o un singolo a sé.
2: Ci sto pensando, però sai, molte persone me lo chiedono di farlo proprio fisicamente al CD, però non lo so Riccardo, non ho su questa cosa qualcosa mi dice vai avanti così, cioè io voglio fare i singoli perché mi piace, è una mia passione, pertanto li faccio proprio, hai visto, poi vedremo come va dentro, perché entro fine anno voglio tirar fuori gli altri tre brani che tra l'altro ho già nel cassetto, per cui voglio un attimo capire prima quanti brani mettere all'interno, perché ad oggi ho 12 brani in uscita, cioè che sono usciti,
1: appunto. Hai già lì un album di raccolta, una raccolta,
2: sì,
1: diciamo.
2: Ma sì,
1: sai che
2: sì.
1: È la tendenza, no? Quella lì è, oggi pubblicare un album di brani nuovi vuol dire bruciare nel giro di poco, visto che si corre così tanto, tante canzoni, no? Invece raccoglierle dopo che le hai raccontate forse ha un senso più, no? Chi ti ha seguito magari poi le vuole tenere tutte insieme e ha più un senso rispetto a una volta quando invece si aspettava il nuovo album per conoscere le nuove canzoni. È cambiato anche il modo di usufruire di musica.
2: Bravo, è quello il diciamo la causa scatenante, cioè adesso tutto è molto più accessibile, molto più veloce, per cui fare un album vorrebbe dire veramente bruciarsi tutto. No, io preferisco ogni tanto esco con qualche singolo, però lo faccio, capito, a modo mio, con i tempi miei, senza problemi.
1: La libertà di questo non perderla mai, è importante,
2: sennò
1: la musica
2: mai.
1: Deve essere libertà. Senti, l'anno scorso sei stato anche in giro, hai fatto durante l'estate le piazze, nei teatri durante l'inverno, come sarà la tua estate quest'anno?
2: Guarda, è già partita col teatro a Nettuno, adesso il 22, abbiamo già altre date programmate e poi sì, piazze, tante piazze.
1: Per seguirti i social e lì metti tutto, giusto?
2: Sì, basta cercare Fabio Martorana e mi trovano ovunque.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Fra sogni e realtà, Fabio Martorana, grazie per essere stato a Ora Musica.
2: Grazie a te e grazie a tutti quelli che mi seguono. Un abbraccio.

0: Fra sogno e realtà, questa è la canzone di Fabio Martorana, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, nello spazio inter...
1: A radiotalpa.it, il meglio della discografia internazionale.

0: Reset, questo è il progetto Virtual Sound Tour, progetto musicale di Luigi Pellegrini. Tra le novità di Ora Musica questa settimana ad alta rotazione, dal sapore molto molto sky, molto molto estivo, no? Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso.
1: Il sole muore.

Carlo Audino, Restami Addosso è il titolo della sua nuova canzone in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è anche Cristiano Torri che è tornato con un brano che vuole essere una metafora, che usa anche termini calcistici nell'approccio che possiamo avere verso la persona che desideriamo. Non perdere l'occasione, dai un calcio a quel pallone e ascolta la mia canzone, dice Cristiano Torri in Mi piace tantissimo. Wow, wow.

0: Cristiano Torri, Aura Musica, con il suo nuovo brano per l'estate, Mi piaci tantissimo, dopo aver pubblicato un altro singolo che era andato molto bene nelle radio, L'amore è nella mente. Anche noi avevamo trasmesso quella canzone qui. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993, l'album è Gli Spari Sopra, vi faccio ascoltare Gabri.

una follia, è stata colpa mia, questi gianni di

Vasco Rossi oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Ora Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: canzone.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.

0: Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.

Ogni lunedì alle ore 7:30 Radio Talpa presenta Frammenti culturali, pillole di filosofia, arte, letteratura, musica e cinema. In studio il giornalista e scrittore Paolo Montanari.

non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei, è affettivo e fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio e maturazione e radice, e scorrere d'acqua e scatto e becchettio e schiudersi o svanire di foglie fino al fenomeno, dalla fioritura fino al pezzo di carne sulla tavola, che è corpo mangiabile per il tuo mio ardore d'essere qui. Ringraziamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore.

Sarà meraviglioso non tornare più. Fare la conta degli elementi e restituirli uno a uno alle fonti. Terra alla terra, acqua all'acqua, fuoco al fuoco, aria all'aria, essere spazio. Sarà meraviglioso ascoltare i suoni del disfarsi, del precipitare, e slacciandosi ridare i nomi al silenzio, e ridere e piangere sarà tutt'uno con vento e neve e la memoria.

come dono e disinganno, come premio e martirio, possessione ed estasi. Viverla come illusione e vacanza, come condanna e tormento, malattia e preghiera. Semplicemente viverla. Se non fosse che lei a rubarti la vita.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearson, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni ormai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so leggere di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù, non son più cipressetti un birichino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il dissidio, o mortal, delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio cipressi, addio dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù de cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva dentro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: 1, 2, 3, brava!
2: Un 2 3 prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: 1, 2, 3,
3: costume!
4: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: Ti chiamo, scrivi, ricordo, ti prego, ti amo, sì.
1: Ragione prova, un progetto educativo e radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
2: E attenzione signori, signori dei valori, questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama 1, 2, 3, prova la mappa.
1: Boys, me, con coda fessa te, con coda fessa te, che ancora non hai imparato come si chiama il nostro programma. Ma io come devo fare a farti capire, a farti entrare in quella testa che il nostro programma si chiama 1, 2, 3 prova costume. Perché a differenza del nostro programma grande, l'argomento è unico, cioè il mare. Infatti quello è quella bella cosa che si mette per andare al mare, il costume. E infatti con un tuffo vado a salutare colui che la musica la mette, il nostro insuperabile Ugo da Fano.
3: Ciao Miki, ciao, ciao a tutti.
1: E poi il nostro Manu.
4: Ciao a tutti anche da me e buona puntata.
1: Grazie Manu. E poi vado dal nostro Voice.
2: Ma ciao a tutti, buona puntata a tutti anche da parte mia.
1: E poi, ma sapete chi manca? La nostra numero uno, la nostra gemma preziosissima. Dove sarà andata a finire? Gemma, dove sei?
5: Ciao Flute, sono a casa, ma perché ci sono troppe cose brutte che purtroppo non vanno mai in ferie. E allora sono qui per augurarvi comunque a voi radiologi cari e ai nostri super affezionati ascoltatori italiani e non buone vacanze, comunque, ovunque, quantunque, perunque, a chiunque in questo momento si sta muovendo un poco tra Ostia e Frigene, tra Rimini e Riccione, tra Pontida ed Arzano, tra Milano e il Salento, insomma a tutto il popolo italiano, che possa essere per tutti un'estate di fuoco, ma che comunque, ovunque, quantunque, perunque, dall'afa si salvi almeno il cuoco.
1: Oh mamma, madonna come sei diventata filosofica Gem, ma oh, sopra casa mia passa un aereo, chissà, magari è qualche nostro vacanziero che gira. Comunque adesso vado a salutare vero ragazzuoli, il nostro boss e il nostro DJ che ha Osimo.
6: Ehi ehi ehi, ciao a tutti. DJ, sei partito per le vacanze, come racconta anche Gemma? Tu in che posto sei, caro DJ?
7: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
6: Sei a Roma?
8: A bello, oh
9: Agina.
6: Ah, Osimo, eh. Allora ci fai un saluto da Osimo?
9: Ciao.
6: Solo ciao.
9: Ciao.
6: Ah, va bene, ci accontenteremo.
10: Non fago per vantarmi, in duca in testa città ci sono venuto al mondo. Me lo diceva sempre buon'anima de nonno, Cosimo nostra, è bella molto bene.
6: Allora, visto che ci hai detto solo ciao, adesso puoi aggiungere il nome dell'artista che canta questa bella canzone?
9: Giovanotti.
6: È bravo, Giovanotti, è proprio lui. E la canzone come si chiama? Inverno?
9: Aspettatemi, 1992.
6: Più 1993, quanto fa? Dai, sto scherzando, bravo DJ, è proprio questa la canzone. Giovanotti, estate 1992, contenuta nel disco Lorenzo 1992. Qui sicuramente avrà preso una laurea in matematica con tutti questi numeri. Va bene, a parte queste cose, e avete sentito, sentirete che è un inno alla spensieratezza, alla sincerità, alla positività in un'Italia che stava cambiando a quell'epoca. E stavano cambiando anche un po' le sorti di Jovanotti, che era un po' in crisi, e questo disco l'ha rilanciato grazie al fatto che lui ha cambiato etichetta, casa discografica, perché è passato alla World Music, e i suoi pezzi hanno avuto un'influenza pop e funky, oltre a essere dei brani cantautorali, perché lui scrive le sue canzoni oltre che cantarle. Quindi non so, chi di voi c'era nel 92?
1: Io c'ero, però ero piccolino.
6: Ah, c'eravate? E c'era anche il DJ? O forse no? DJ, tu dove eri nel 92?
1: C'eri nel 92 te, Anto?
9: Sì.
6: Ma che sì, ma che dici, che sei nato nel 99? Ma su, non fregare.
1: Eri ancora lassù te.
6: Ecco, di solito si frega per non fare il militare, tu invece freghi al contrario. DJ, che furbetto che sei. Vogliamo dire alla Fritti di lanciare il pezzo, DJ? Ci pensi tu?
9: DJ, mi lancia il pezzo. Dai.
1: Allora, prima di lanciarlo, vi aggiungo una cosa. Il nostro Jovanotti si è rilanciato con questo disco ed era molto orgoglioso di questo disco, ma dovete sapere anche una cosa: la copertina lo ritrae a dorso nudo, perché era in una mansarda di Milano, era aprile, era un caldo della miseria, e in pratica ha fatto sta copertina a dorso nudo.
11: Tac,
1: birbante. Vabbè, comunque, ci ascoltiamo sto pezzo che parla anche della mia riccione, sto pezzo. Ugo!
12: State ascoltando
13: Una, due, tre, trova.
12: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: passiamo la linea al nostro Manu per il pezzo numero 2.
1: Grazie caro. Il brano in scaletta, Il nome del popolo italiano, del cantautore napoletano Edoardo Bennato, fa parte dell'album uscito nel 1994, Se sono rose fioreranno.
2: Signorina?
1: È questo il tipico modo di dire quando pensiamo che in fondo tutto si aggiusterà. Basta festeggiare l'estate e ritrovarsi insieme, felici, al mare, in villeggiatura, magari mangiando una pizza. È una canzone che mescola spiagge, politica, satira e ci invita a riflettere con leggerezza a suon di rock. Ma ora, bando alle ciance, alzate il volume! Vai Ugo, lancia il pezzo!
3: State ascoltando
4: Una, due, tre, trova.
3: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: Ma come si fa a non amare il suo stile ironico, divertente e nello stesso tempo pungente? Quello con cui Edo racconta, sbeffeggia, come un giullare di corte, criticando ipocrisie e contraddizioni di una società italiana di quegli anni 90, ma che si adatta perfettamente anche a quella attuale. Basti pensare che ha scelto come titolo della canzone la formula con cui i giudici aprono ufficialmente le loro sentenze, per poi farne uno slogan corale da far cantare al pubblico ai suoi concerti.
1: Devo dare la linea al nostro voice per l'ultimo pezzo. Sentite che roba di matti, eh? Sentite, dopo vi spiego perché dico matti. Ve lo dico dopo, che prima ci sentiamo il pezzo, poi vi spiego una chicca su questo gruppo di matti.
2: Prima di passare al prossimo brano che presenta il sottoscritto, voglio informare i nostri amici ascoltatori che questa canzone che abbiamo appena ascoltato vince il premio 1-2-3 prova ad ascoltarmi, perché io conoscevo Bennato, ma non questa. Detto questo, ora i Pantellas presentano Italiani in vacanza, brano uscito e pubblicato nel 2019 con la collaborazione di Giuli, il DJ Matrix e Matt Joe. Il duo degli youtuber sono dei comici e fanno un video dove prendono in giro, esagerando, gli italiani in vacanza all'estero. Però nel frattempo sono anche simpatici.
3: Ah, bello! Oh!
1: E allora ce l'andiamo a sentire, poi vi dico una roba, eh?
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: prima di salutarvi, che siamo arrivati pericolosamente alla fine, vi dico questa curiosità di questo gruppo, di questo duo, che si chiamano Pantellas. Noi abbiamo scoperto che sono dei youtuber comici, youtubers comici, ma si chiamano nome Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo. Ma dovete sapere che il loro nome Pantellas vuol dire scemi. Sono proprio due sciapparelli. Vabbè, comunque, banda alle ciance. Prima andiamo a salutare, ma sapete chi? Il nostro DJ, perché penso che ci debba salutare.
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
2: Ciao. Ciao.
0: Bene, continuiamo poi col nostro bass. Bass.
3: Eccomi, eccomi, dopo il saluto del DJ è difficile, insomma, fare meglio, questi due bei ciao. Comunque vi saluto anche io, è stata una puntata così, un po' nostalgica di quell'estate 1992, quando eravamo più giovani e con meno pensieri. Ciao a tutti!
0: E poi vado a salutare il nostro...
4: Tech!
0: Ugo!
5: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Ti sei sgolato, eh? E poi vado a salutare il nostro Manu.
6: Ciao a tutti, spero che la puntata vi sia piaciuta. A me sì, ciao.
0: Beh, noi che la facciamo, grazie tante. E poi vado dalla nostra preziosissima Gemma.
7: Come ti dicevo, oggi vi saluto da casa, dove sto praticando la staycation.
8: Ecco dove è.
7: Come? Non sapete che cos'è la staycation? Ma è l'ultima moda in fatto di vacanza. Ecco il fenomeno che porta gli italiani a rilassarsi a chilometro zero, un po' per il carovita, un po' per evitare lo stress dei lunghi viaggi e dei luoghi affollati, un po' per godersi i propri affetti e gli ambienti familiari, visto che sempre più spesso quando si lavora si vive praticamente tutto il giorno fuori casa. Ciao!
0: Ma è una buona idea. E poi adesso vado a recuperare quell'altro, ma ha presentato due matti, oppure che il loro dialetto si chiamano scemi. Ma adesso vado a vedere il nostro mattacchione cos'è che c'ha intenzione di fare oggi. Boris, cos'è che c'hai da fare con quella motorella te?
9: Ragazzi, ragazzi, vi devo salutare perché sto partendo per stabilire il nuovo record

come qualcun altro che conoscevamo noi, giovanotto. Va bene, adesso vi saluto veramente, vi ringrazio di averci ascoltato, tra un bagno e l'altro, e vi aspetto alla prossima puntata, e come piace a una nostra ascoltatrice, -3, -2, -1, ma che ciao!

0: Costume.
1: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: Costume.
2: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
3: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
4: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
5: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
6: Radio Talpa.

Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare. Ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata. Ti sei rivestita, adesso è finita. Non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa. Sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo

la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa all'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica, segui la stessa logica senza senso.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere.

City going.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: Brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Die, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel

quando si chiamava The Invaders. I Madness è una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sax a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown. Faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band guidata da Tim Booth.

0: Rock Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di un album appena uscito in edizione limitatissima di sole 50 copie riservate ai soli amici, ma che meriterebbe una miglior fortuna distributiva. Lo ha inciso un duo di vecchie volpi del rock, originari di Fano nelle Marche, che nel nome stesso confessano le loro origini decisamente vintage, citando l'anno della loro nascita, X63. Il chitarrista Roberto Ghiselli e il batterista Pierpaolo Lamanna negli ultimi 20 anni sono stati i motori pulsanti del gruppo Handles of Love, una virtuosa tribute band dei Pink Floyd, con all'attivo una miriade di concerti nei luoghi più suggestivi della provincia di Pesaro. Terminata questa esperienza, negli ultimi 4 anni si sono messi a lavorare a composizioni strumentali inedite che hanno appena preso forma nel loro primo album omonimo, a mio avviso davvero spiazzante e coinvolgente.

affronto subito il nodo centrale che per me caratterizza le 9 composizioni presenti nel CD. Esatto, CD, ancora musica su un supporto fisico, benché oramai assolutamente obsoleto, e non musica liquida che sfugge alla gioia sensoriale del tatto a cui siamo abituati noi di quegli anni. In questo album manca quasi completamente la parte melodica che rende cantabile un brano musicale sin dal primo ascolto. Intendo non solo la parte vocale, essendo l'album interamente strumentale, ma anche le parti chitarristiche realizzate da Ghiselli vanno in una direzione molto più fluida ed eterea. Sembri che inizi un tema dotato di riconoscibilità, ma dopo poche note la sua chitarra si liquefa in un territorio diverso dai riff e dalle ripetizioni di note a cui siamo abituati nel rock. Così il brano procede in modo tale che non esista confine fra tema e improvvisazione, ma un affascinante flusso che catapulta l'ascoltatore in territori vagamente mutuati alla New Age e alla World Music.

Le chitarre di Ghiselli hanno splendidi suoni di quei magici anni 70. Le basi ritmiche e gli arrangiamenti creati dalla Manna restituiscono quei suoni analogici che custodiscono i due musicisti nel loro DNA artistico.

C'è un ulteriore aspetto che sorprende in questo album. I titoli in italiano dei brani rimandano ad un immaginario di canzoni dotate di testo e non solo squisitamente strumentali, ma il tutto assume un senso compiuto poiché a descrizione di ogni pezzo c'è una frase di celebri poeti, scrittori, filosofi e musicisti. Ed ecco scoperta dov'è la cantabilità e la riconoscibilità, non nelle note musicali singole messe assieme, bensì nel virtuoso sodalizio fra la coralità delle chitarre sovrapposte e le parole a margine che suggeriscono le atmosfere.

La prossima si intitola Sciogli i sensi e la citazione: ecco, fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Alda Merini.

La prossima si intitola Addio, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per la fatica sotto il sole? Ecclesiaste.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casis.
1: Ora vi propongo un brano che potrebbe diventare il singolo di questo album. Si intitola La motivazione ed è allegato ad una citazione di Goethe. Qualunque cosa a cui aspiri, inizi a farla. Osare porta con sé genio, potere e magia. Comincia adesso.

Ora tocca al brano Nelle nostre corde, dove la chitarra si fa strumento aleatorio ritmico, trasportandoci in luoghi sereni e consolatori, a cui è abbinato un aforisma di Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore.

Per descrivere il brano che chiude l'album, L'ultima galassia, si citano una decina di righe della poesia Alla sera di Ugo Foscolo. Splendido brano di chiusura in cui si condensano il senso della vita, il tempo che fugge via, l'inevitabile declino, la serenità della vecchiaia, la consapevolezza delle cose perdute e l'inevitabile fine. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Johann Holzen è stato un cantante e musicista austriaco. Con nome d'arte di Falco, ha scalato numerose classifiche discografiche di vari paesi. Nel 1981 pubblica Der Kommissar ed è subito grandissimo successo. E continuiamo con i Farnier.

I Foreigner sono un gruppo musicale rock anglo-statunitense nati a New York nel 1976 ad opera di Mick Jones, ex componente degli Spooky Tooth, Ian McDonald, ex componente dei King Crimson e Louis Graham. Nel 1977 incidono Feels Like the First Time, singolo di debutto per il gruppo, arrivando fino alla quarta posizione nella classifica di vendita. Ora Steve Winwood.

Dalla penna di Steve Winwood nacque nel 1969 Can't Find My Way Home. Il supergruppo di Steve Winwood, i Blind Five, erano composti oltre che da Steve anche da Eric Clapton, Ginger Baker e Rick Grech. Si divisero quasi subito e Clapton e Baker formarono i Cream, mentre Winwood fondò i Traffic. Ora gli Alabama.

di Alabama sono un noto gruppo musicale statunitense formatosi nel 1969. Sono considerati tra le band più influenti del panorama della musica country. Feels So Right risale al 1981 come secondo singolo del loro quinto album in studio. Al momento la band ha pubblicato 53 dischi, di cui 26 in studio. Ed ora Paul Hardcastle.

Paul Hardcastle è un compositore e tastierista britannico. Comincia la sua attività canora nel 1980 ed ad oggi ha inciso 15 album. 19 è un suo brano datato 1985 come primo singolo del suo omonimo album. Il pezzo è caratterizzato da distorsioni di voci, oltre che dal messaggio contro la guerra nel Vietnam. A suo tempo scalò tutte le classifiche di musica pop britanniche. Ed ora, Bell Swan. If you

cantante statunitense Billy Swan incise nel 1974 questa famosa hit, I Can't Help, sicuramente il suo brano più di successo. Ha inciso 9 album ed ha collaborato con Tony Joe White e Chris Christopherson. E continuiamo con i Musical Youth.

I Musical Youth sono una band reggae britannica formatasi nel 1979. Sono noti soprattutto per questo singolo, Pass the Dutchie, che raggiunse il primo posto in diverse classifiche mondiali. Inizialmente la band era composta da Freddie White e dai suoi giovani figli, il 13enne Junior e il 12enne Patrick.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

I Can Get No Satisfaction, resa in tal modo assume dei contorni inusitati. Jimmy Smith riesce con ispirazione ed intuito a rivoltare come un calzino il brano dei Rolling Stones, trasformandola in una cavalcata jazz funk imperniata sul suo Hammond. Ora Nick Cave.

Nick Cave incide nel 1986 un brano di Johnny Cash, The Singer, brano tratto dal suo terzo lavoro in studio, Kitchin' Again the Bricks, una raccolta di classici della tradizione pop rock americana. E continuiamo col gruppo Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague è un progetto musicale francese che si propone di eseguire cover di diversi classici della New Wave e Punk anni 80, reinterpretandoli in stile bossa nova. Just Ain't Get Enough è la loro cover della celebre hit dei Depeche Mode. La cover risale al 2004, mentre l'originale è del 1981. Ed ora Robert Wyatt.

Robert Quiet, percussionista inglese, è stato membro fondatore di influenti band inglesi, quali Soft Machine e Matching Mole. Nella sua lunga carriera ha inciso 20 album, di cui 10 in studio. La sua versione del classico dei Monkees, I Am a Believer, risale al 1974. Ed ora Roberta Flack.

Roberta Flack, recentemente scomparsa, è stata una leggendaria cantante e pianista, nota per la sua voce suadente ed uno stile raffinato, e celebre per alcuni dei brani più iconici della musica, quale Killing Me Softly, The First Time Ever I Saw Your Face e vari altri, vincitrice anche di diversi Grammy Awards. Questa versione di Will You Still Love Me Tomorrow, pubblicata nel 1971, un brano composto dal duo Gary Goffin e Carole King, fu registrato originariamente nel 1960 ad opera delle Shirelles. Jesus.

0: Patti Smith, l'iconica sacerdotessa del rock, è attualmente impegnata in una serie di attività che celebrano sia la sua eredità storica che la sua continua produzione letteraria ed artistica, cominciata nel 1974, pubblicando nel settore musicale 18 album, di cui 11 in studio. La rivista Rolling Stone la inserisce al 47° posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti. La sua personale versione di Gloria, celebre hit del gruppo Them, del leader Van Morrison, è il brano d'apertura del suo LP Horses, uscito nel 1975, album di debutto per la grande artista. Ed ora Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: Il grande chitarrista e compositore Johnny Cash con One. The Man in Black, per la sua preferenza ad indossare abiti neri, è ritenuto uno dei più influenti cantautori del XX secolo. La sua carriera artistica inizia nel 1955, per finire poi nel 2003. Ha inciso 193 album, di cui 68 in studio. La sua versione di One, celebre hit degli U2, risale all'anno 2000, per l'album American Third Solitary Man, una versione ricca di profondo pathos. La intima voce di Johnny trasforma il brano rock in una ballata intima e solenne.
1: Ehi, ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto. E ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista JJ Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tance? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti, e oggi protagonista è JJ Tance, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul, con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band, insieme a JJ Tams, e naturalmente la tournée continua in Europa.

0: You did, and it's stormy.
1: La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival, e ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sull'amare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

J.J. Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco J.J. Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad un'interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album

C'è un filo che attraversa amori luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Hamdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato, che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Hamdis, che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amori Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia, una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey, e lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

rise from the dark.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno senza separazione tra bianchi o neri assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei. The Mother of the Blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali. Poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: Mama gave me freedom just right. Lord, what's the matter? Mama gave me freedom just right.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde, Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. «Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne, perché non mi piacciono gli uomini». Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: Oh, do it, Ma. Do it, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, care amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpi, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate in questa calda estate. Sono qui in studio perché tra poco daremo nuovamente voce a Raffaella Milandri per un nuovo importante appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi. Vi ricordo la nostra collaboratrice Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e soprattutto attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. E oggi entreremo in una storia che non è solo politica, non è solo attivismo. È una storia di identità, di ferite aperte e di orgoglio. Una storia che attraversa il Novecento americano come una lama e che ancora oggi ci parla con una forza che non si è spenta. Perché la puntata di oggi di Nativi Americani, condotta da Raffaella Milandri, ci porta al centro di una figura complessa, magnetica, spesso controversa, Russell Means, uno dei volti più riconoscibili dell'American Indian Movement, l'uomo che ha trasformato la protesta in teatro politico, la rabbia in simbolo, la voce dei nativi in eco internazionale. E allora, con la sua sensibilità e la sua competenza e la sua capacità di far vibrare le storie, oggi Raffaella ci guiderà dentro la vita di Russell Means, un uomo che ha incarnato la rabbia, la spiritualità, la politica e la cultura dei nativi americani come pochi altri. E allora con piacere cedo il microfono a Raffaella Milandri. Buon ascolto.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata a uno dei personaggi più straordinari e controversi della storia nativa americana contemporanea. Russell Means, Oglala Lakota, attivista dell'American Indian Movement, protagonista di Wounded Knee, attore, scrittore, musicista. Un uomo che per oltre 40 anni costrinse gli Stati Uniti a confrontarsi con questioni che molti avrebbero preferito consegnare ai libri di storia e non parlarne più. Prima di incontrarlo, però, voglio partire dal presente perché quello che sta accadendo proprio in queste settimane dimostra quanto le battaglie per le terre e la sovranità dei popoli nativi siano tutt'altro che concluse. Torniamo quindi a Bears Ears nello Utah, di cui abbiamo già parlato. Il 13 luglio 2026 il presidente Donald Trump ha ridotto il Bears Ears National Monument da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi escludendo dalla protezione il 90% del territorio. La stessa proclamazione ha sciolto la Bears Ears Commission, attraverso la quale cinque nazioni, Hopi, Navajo, Ute Indian Tribe, Ute Mountain Ute e Pueblo of Zuni, partecipavano alla gestione di quelle terre. Abbiamo già raccolto degli appelli, mandato delle mail, chi ha aderito alla nostra protesta ha mandato delle mail, non abbiamo avuto riscontro. Praticamente l'11 settembre, se non ci sarà uno stop, un fermo da Trump, o comunque una contestazione pubblica, le aree escluse potranno di nuovo essere aperte e quindi aperte a concessioni, rivendicazioni minerarie, fracking, richiesta di richiesta di compagnie minerarie, aprire insomma delle miniere un po' ovunque. Le cinque nazioni della Bears Ears Intertribal Coalition hanno reagito, perché per loro non è una collezione di siti archeologici isolati, ma è un paesaggio culturale vivente dove ci sono luoghi sacri, acqua, piante, animali, memoria e presenza contemporanea nello stesso sistema di relazioni. La battaglia continua e noi continueremo a seguirla. Oh, e oggi voglio dare una notizia in più, quindi Radio Talpa aderisce a Voci Native, Conoscenza, Memoria, Diritti, l'alleanza culturale promossa da Omnibus Omnes per contribuire a dare spazio alle voci, alla cultura, alle iniziative e alle battaglie dei popoli indigeni. Molto brevemente vi dico che associazioni o comunque realtà culturali che vogliono partecipare devono scrivere a info@omnibusomnes.org, mentre invece chi vuole, anche diciamo da semplice membro, quindi da partecipando, la partecipazione comunque l'iscrizione è gratuita, insomma, deve mandare sempre un'email e poi vi manderemo le iscrizioni. Quindi non avrei potuto scegliere una puntata migliore per annunciare Russell Means, perché quello che fece lui per tutta la vita fu proprio impedire che i popoli nativi venissero ricacciati nel silenzio. Nel presentarlo nell'edizione italiana del suo ultimo libro, ho scritto che Russell Means comprese molto presto quanto l'America sapesse ignorare gli indiani finché rimanevano invisibili. Lui decise quindi di rendersi impossibile da ignorare. Means nasce nel 1939 nella riserva di Pine Ridge, in Sud Dakota, da padre Oglala Lakota e madre Yankton Dakota. Ancora bambino, si trasferisce con la famiglia nella baia di San Francisco e cresce lontano dalla riserva, conoscendo il razzismo, lo sradicamento e quella pressione ad assimilarsi che segnò la vita di moltissimi nativi americani nel Novecento. La sua giovinezza è difficile. Lui stesso racconterà senza indulgenza l'alcol, le droghe, le risse, una vita personale caotica. Vale la pena ricordarlo perché Means non fu mai un leader da santino. Era contraddittorio, impulsivo, a volte esasperante e lo sarebbe rimasto anche quando il suo volto cominciò ad apparire sui giornali di tutto il mondo. La svolta arriva con l'American Indian Movement, nato a Minneapolis nel 68, tra discriminazione, povertà, violenza della polizia e perdita dei legami con le proprie comunità. Means entra nel movimento e ne diventa subito uno dei volti più riconoscibili. Partecipa alle azioni nelle Black Hills, nel 72 al Trail of Broken Treaties, una grande mobilitazione che raggiunge Washington. Means aveva capito una cosa fondamentale: un'ingiustizia invisibile è molto più facile da ignorare. Poi arrivò Wounded Knee. Il 27 febbraio 1973, attivisti Oglala e membri dell'American Indian Movement occupano Wounded Knee nella riserva di Pine Ridge. La scelta del luogo ha una forza immensa perché proprio lì, nel dicembre del 1890, il settimo cavalleria aveva massacrato centinaia di Lakota. Ma nel 73 si protesta anche per altre cose, tra cui appunto il mancato rispetto dei trattati. L'occupazione dura 71 giorni. E intorno all'abitato vengono schierati agenti federali, armi e addirittura mezzi blindati. Per più di 2 mesi, Wounded Knee entra nelle case degli americani e sui giornali di tutto il mondo e nello stesso luogo, improvvisamente, si sovrappongono il 1890 e il 1973. Russell Means diventa uno dei simboli della rinascita politica nativa. Qui arriviamo alle Black Hills, le Pa-Sapa, terre sacre per i Lakota, al centro di una controversia territoriale che dura da generazioni. Quando venne riconosciuto un risarcimento economico per la loro sottrazione illegale, ne abbiamo parlato in qualche puntata, qualche 10-20 puntate fa, molti Lakota rifiutarono il denaro, perché il problema non era stabilire quanto valessero quelle colline, ma stabilire che se una terra sacra potesse essere ridotta a un prezzo. Russell Means dedicò proprio alle Pasapa una canzone. Negli anni 90 cominciò a mescolare parola recitata, rock, blues, country, hip hop e musica nativa, trasformando anche la musica in uno spazio politico. Ascoltiamolo, Russell Means in Pasapa dall'album Electric Warrior.

come on, come on. I suffer. Come on, come on. Kill a gutter.

0: Mahasapu, we are part of you. You are part of us.
1: Gli anni 90 arriva anche Hollywood, il grande pubblico lo conosce soprattutto come Chingachgook nell'Ultimo dei Moicani. Per qualcuno è una contraddizione, il radicale che combatte il sistema americano e poi lavora nell'industria cinematografica. Mintz però sembra considerare il cinema semplicemente come un altro spazio nel quale entrare e continuare a parlare. Proprio in quel momento, nel 1992, incontra Bayer Johnson, scrittore e sceneggiatore, e l'incontro appunto sarà decisivo, perché lui aveva sempre diffidato della scrittura e la tendenza occidentale a attribuire alla parola scritta un'autorità superiore alla tradizione orale. Ora Johnson diventa la persona capace di trasformare la sua voce nelle pagine. Prima di arrivare quindi alla loro collaborazione, bisogna ricordare che Russell Mintz fu anche un uomo molto discusso. Gli vennero rimproverati personalismo, impulsività e una forte ricerca della visibilità. Alcune sue scelte politiche provocarono dure fratture nell'American Indian Movement. Nel 2007 partecipò alla proclamazione della cosiddetta Republic of Lakota, che non rappresentava ufficialmente i governi tribali Lakota. Raccontarlo quindi senza queste contraddizioni significherebbe trasformarlo in ciò che non fu mai, un personaggio facile. Mintz criticava i media e li utilizzava magnificamente, attaccava Hollywood e vi lavorava, diffidava della scrittura e alla fine volle lasciare un libro. La stessa tensione attraversa la sua musica. Ascoltiamo Ain't No Prison for the Corporation.

0: Ed eccoci ora all'ultimo Russell Means, quello che forse conosciamo meno. È uscito appunto da pochi giorni questo libro che scrisse insieme a Bayer Johnson, Se hai dimenticato i nomi delle nuvole, hai smarrito la strada. Un'introduzione al pensiero e alla filosofia degli indiani d'America. Questo libro ci porta molto vicino al Means degli ultimi mesi di vita, quando sente proprio un'urgenza di affidare alla pagina qualcosa di ciò che aveva ricevuto dalla famiglia, dagli anziani, dalla propria esperienza. L'edizione italiana, pubblicata da Mauna Kea, ha un'introduzione di Francesco Spagna. E comunque, diciamo, in questa edizione è stato essenziale non addomesticare la voce di Means, e cioè quindi le sue affermazioni possono essere contestualizzate, precisate e discusse, ma devono restare sue. Non è in realtà un manuale sulla spiritualità indiana e non è neppure un trattato antropologico, è memoria, pensiero politico, insegnamento degli anziani, molta critica della società occidentale e poi la visione Lakota e panindiana secondo Russell Means. È interessante proprio perché è lui che ne parla. Lui parla della ricchezza della lingua Lakota nel descrivere le nuvole e usa quell'immagine per spiegare qualcosa di più grande. Quando una lingua possiede parole precise per ciò che accade nel cielo, nel vento, nell'acqua e sulla terra, conserva anche una maniera di osservare il mondo. Perdere una parola può significare perdere una distinzione, una conoscenza, una relazione. Pensiamo quindi alle boarding schools. Le scuole residenziali indiane dove generazioni di bambini furono punite perché parlavano la propria lingua. Quindi non si cercava di sostituire il Lakota o altre lingue con l'inglese, si interrompeva la trasmissione di una memoria e di un modo di conoscere il mondo. Un altro concetto che ritorna in Means è la legge naturale, che lui intende proprio come un ordine fondato sull'equilibrio, sulla reciprocità, sul limite e sulla responsabilità. E poi usa una contrapposizione molto forte fra ciò che chiama matriarcato e patriarcato. Quindi da una parte relazione, continuità della vita e responsabilità verso le generazioni future. Dall'altra invece dominio, accumulazione e trasformazione della terra in qualcosa da possedere. E qui Means generalizza, provoca, esaspera deliberatamente i contrasti, ma il suo meccanismo è molto interessante perché dice: per secoli l'Occidente aveva osservato gli indiani, li aveva giudicati primitivi e incivili. Means rovescia lo sguardo e domanda all'Occidente: chi è davvero civilizzato? Chi cerca di vivere rispettando i limiti del proprio ambiente, oppure chi avvelena acqua e terra e trasforma ogni cosa in merce? Possiamo discutere le sue risposte, ma è molto più difficile sfuggire alle sue domande. Qui torniamo inevitabilmente a Bears Ears. Non perché Russell Means abbia combattuto quella battaglia, sarebbe sbagliato sovrapporre popoli e storie differenti, ma la domanda è simile. Che cos'è una terra e chi ha il diritto di stabilirne il valore? È soltanto una superficie da dividere, concedere e scavare? Oppure può essere anche memoria, luogo cerimoniale, fonte di medicine, presenza degli antenati e responsabilità verso chi verrà dopo? È una domanda che attraversa le Black Hills di Russell Means e Bears Ears, pur nella profonda differenza delle loro storie. Means morì il 22 ottobre 2012 a Pine Ridge. La sua eredità non consiste nell'avere avuto sempre ragione. Russell Means continua a dividere ed è giusto raccontarlo così. La sua grande vittoria fu forse un'altra. Costrinse l'America a guardare ciò che aveva cercato a lungo di non vedere. I popoli nativi non erano scomparsi, i trattati non erano solo documenti d'archivio e la perdita delle terre non aveva cancellato il rapporto con quelle terre. E c'è qualcosa di profondamente significativo nel fatto che l'ultimo Russell Means abbia affidato parte della propria eredità a ciò di cui aveva diffidato per quasi tutta la vita, un libro. L'uomo che aveva trascorso decenni a costringere gli altri ad ascoltarlo, volle lasciare qualcosa che potesse continuare a parlare quando la sua voce non ci sarebbe più stata. Abbiamo cominciato questa puntata da Bear Sears, abbiamo attraversato Pine Ridge, Wounded Knee, le Black Hills, Hollywood, la musica e infine le parole di Russell Means. Storie diverse che ci ricordano però una cosa fondamentale: i popoli nativi non appartengono al passato. Sono nazioni e comunità contemporanee che parlano oggi di terra, ambiente, lingua, cultura, diritti e futuro. Per questo, ecco, con Radio Talpa aderiamo a Voci Native. Questo progetto per dare spazio alle voci native, che non significa parlare al loro posto né trasformarle nell'ennesima immagine romantica costruita da noi. Significa ascoltarle anche quando sono scomode, contraddittorie e difficili da incasellare, come era Russell Means. Ma lui possedeva una qualità che persino i suoi avversari dovettero riconoscergli. Era impossibile ignorarlo. E forse nell'America nella quale era cresciuto, questa fu già una vittoria. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, con noi. Continueremo a seguire Bear Sears e naturalmente continueremo a raccontare le voci, le storie, le battaglie dei popoli nativi e ovviamente la musica. Ci ritroviamo alla prossima.
1: E allora, care amiche e cari amici, mentre le parole di Raffaella Milandri ci accompagnano fuori da questo viaggio e la salutiamo, resta una sensazione precisa. La storia dei nativi americani, l'avete sentito in tutte queste puntate, non è un capitolo chiuso, ma un fiume che continua a scorrere. Russell Means, con tutte le sue contraddizioni, ci ha ricordato che la dignità non è mai un dono, è una conquista quotidiana, una voce che non smette di chiedere ascolto. Abbiamo visto un uomo che ha scelto di stare dalla parte del suo popolo anche quando significava camminare controvento. E allora, e mentre la puntata si chiude, resta un invito: non dimenticare. Non dimentichiamo le storie che bruciano, le culture che resistono, le voci che hanno pagato un prezzo per essere libere. Da nativi americani, ieri e oggi, da Radio Talpa, da questa piana simbolica che oggi abbiamo attraversato insieme, vi salutiamo con rispetto e con gratitudine. Che il vento dei Lakota vi accompagni sempre. Da Maurizio Benvenuti, da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche,
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: BFF, Best Friends Forever, la canzone, la trasmissione musicale che va in onda, ce lo dirà la Luci tra pochissimo. Io sono Eva e con me, oltre alle Pointed Sisters che abbiamo appena ascoltato, ci sono proprio le Giunta Sisters, ovvero Luci e Laura.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Oggi abbiamo la mia sorella, abbiamo invitato mia sorella alla trasmissione, quindi...
0: Ecco, Luci, vuoi darci gli orari, vuoi dirci quando certo. Vai in onda questa meravigliosa trasmissione che abbiamo fondato io e te qualche mese fa?
3: Meravigliosa. Sottolineerei soprattutto meravigliosa, già mi viene da ridere.
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, ma anche alla domenica alle 15 su Radio Talpa e alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma le sai tutte? E invece tutte. Vuoi dirci qualcosa di questa canzone che abbiamo appena ascoltato?

0: prestazioni degli atleti, infatti, ha riscosso un notevole successo nelle classifiche, soprattutto statunitensi. La canzone è stata in seguito reinterpretata dalle Girls Aloud nel 2003, su richiesta di Richard Curtis, regista del film Love Actually, famosissima. La scena dove Hugh Grant balla, ce la ricordiamo tutte perché le sue chiappette che si muovono con Jump sono mitiche, e quindi vorrei ricordare questa pellicola che è meravigliosa. Tutto qua.
1: Tutto qua, ma non abbiamo detto perché abbiamo affrontato questa canzone, questo tema, e perché c'è la Laura con noi. Perché siamo nel 1984.
0: Certo. Yes.
1: E siccome questa trasmissione richiede ha molte richieste, Laura ha chiesto se poteva intervenire in questa
0: funzione. Sì, perché è un anno veramente. È stato difficilissimo scegliere canzoni. Infatti,
1: dovremmo far 5 puntate.
0: Sì.
1: E io invece volevo dedicare alla Meli, la nostra buona Tyler.
0: La super prossima, buona Tyler.
1: La prossima canzone che è Take On Me degli A, perché lei era molto appassionata degli A quando noi ascoltavamo altri gruppi. Lei era appassionata di questa band norvegese di synth pop. La versione originale è registrata proprio nell'84. Il video è spettacolare, si vede ancora moltissimo. Uh-huh. E utilizzava una combinazione di animazione a matita e live action chiamata rotoscoping, in cui i singoli fotogrammi del film vengono disegnati o colorati. Poi purtroppo abbiamo avuto brutte notizie a proposito della salute di Morten Harket, tra l'altro lui insomma ha il Parkinson, però è sempre un bellissimo uomo.
0: Sì, un bellissimo uomo,
1: un
0: guarda.
1: Un bellissimo uomo, veramente sì. Da prendere nota. E altra cosa importante su di lui, che dice che non datemi consigli perché seguirò soltanto i consigli medici.
0: Ha ragione.
1: Tanta gente gli dice, il Parkinson l'ha avuto anche mio parente, dovresti far così, e lui questa cosa non la sopporta,
0: ha
1: come
0: ragione.
1: Molti di noi.
0: Bravo.
1: Allora, Take On Me, un salto nell'84 con gli Ha Ha.

0: Allora, intanto saluto tutti, io sono Laura, quindi per entrare nel mood della trasmissione, Laura Lauril, sorella di Lucy Lucille, amica di Eva e Will. Mi sono preparata, ho studiato perché ho seguito tutte le trasmissioni di queste ragazze fantastiche che io ho l'onore di conoscere da molto più tempo di tutti voi. Eva era di casa, mia sorella mitica Lucille, la mia bambina. E sono stata invitata in questa trasmissione, sono molto emozionata e ho deciso di iniziare la mia carrellata, tra l'altro difficilissima da scegliere, con un brano che ha cambiato la mia visione della musica. Abbiamo appena ascoltato il brano Pride in the Name of Love degli U2, il brano che ha cambiato la mia percezione della musica, quando nell'84 un compagno di università, mettendo una cassetta, mi disse: ascolta questo gruppo, secondo me faranno strada. Erano i grandissimi U2 che con Pride divennero un successo internazionale. Questo brano, primo singolo estratto dall'album The Unforgettable Fire, prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, parla dell'omicidio di Martin Luther King e fu il loro primo vero grande successo internazionale.
1: Allora, io continuo con l'84 con una meravigliosa Tina Turner, la tigrona. What's Love Got Do It? Allora, Tina Turner, lunghissima carriera, ha iniziato a cantare con il marito, ha avuto una vita molto difficile e questa canzone esprime proprio tutto il suo essere rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, è stata definita Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll. Nel 1991 è stata inserita insieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Fame Hall of Fame e nel 1967 fu la prima artista afro-statunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame e What's Love Good Do It è una delle canzoni più iconiche di Tina Turner. È un brano del 1984, appunto dell'album Private Dancer, che segnò la sua grande rinascita come solista, diventando il suo primo singolo prima negli USA.
2: You

0: Abbiamo appena ascoltato i Tears for Fears, un'altra band meravigliosa. Questo pezzo è la mitica Shout dell'84. Anche questo pezzo me lo ricordo dai tempi delle medie, in cui c'è un nostro compagno di classe che è poverino, insomma, è salito in cielo, che aveva inventato un ritornello suo di questa canzone. È una canzone famosissima. Loro sono una band new wave inglese che si è formata nell'81, e il chitarrista Roland Orzabal, diciamo che è il personaggio iconico più famoso, e poi c'è il bassista Kurt Smith. Il gruppo fu associato appunto al new wave, ma anche alla new romantic, e poi irruppe nel mainstream. Oltre a questa canzone ricordiamo tutti anche Everybody Wants to Rule the World, e poi anche la colonna sonora di altri film, però non voglio allungarmi molto perché io oggi sono molto contenta perché con noi ci sono diverse persone, quindi voglio lasciare la parola a Laura, che ci presenta un'altra Lauril, la sorella di Lucille che ci presenta un'altra canzone dell'84.
1: Allora, proseguiamo con la new wave. Io ho scelto un autore italiano che nell'84 pubblicò un album, Fotografie, costituito da inediti e da editi, scusate, all'interno del quale l'unico brano inedito, Radio Clima, è quello che vi propongo oggi. Venne anche inserito nel Festival di Sanremo di quell'anno, dove vinse il premio per la critica. Il Garbo era chiamato il Bau italiano, con questa voce profonda, con questo aspetto algido, e propose questo brano che non narra una storia in particolare, ma è un brano evocativo di emozioni. Radio Clima.

Vorrei ricordare che Garbo, forse in Italia, è più famoso per il brano A Berlino va bene, che era dell'81 e che è stato addirittura apriva i concerti di Battiato. A tutt'oggi questo cantante, che sembra dimenticato, in realtà porta avanti un suo pubblico di nicchia, e Garbo ovviamente ha uno pseudonimo di Renato Abate.

0: Sade Smooth Operator. Sono un gruppo musicale jazz pop britannico che prende il nome dalla propria leader Sade Adu. La loro musica fonde elementi di R&B, soul music, jazz e soft rock. Una delle donne più eleganti del panorama musicale degli anni Ottanta. L'album di debutto, Diamond Life, fu pubblicato nel 1984 e raggiunse la seconda posizione nell'Official Album Chart britannica, con oltre 1 milione di copie vendute nel Regno Unito. E Smooth Operator è una canzone iconica dei Sade, una vera sophisticated lady, e parla di un affascinante ma glaciale escort playboy che vive di piaceri e affari senza sentimenti, con un testo che descrive il suo stile di vita smooth, elegante e disinvolto, ma freddo. È un uomo affascinante, un playboy senza cuore, che si muove nel mondo del business e del piacere, con minimo spreco e massima gioia, ma è privo di emozioni, non adatto a cuori sensibili.
1: Che meraviglia,
0: sì,
1: che meraviglia, lei è veramente,
0: guarda,
1: soft, quindi da ascoltare,
0: sì,
1: assolutamente
0: elegante,
1: alla
0: bellissima,
1: sera.
0: Sì.
1: Veramente meravigliosa. Io invece vorrei rimanere in tema gioventù, e quindi anche pensando alle prossime canzoni vi propongo gli Alphaville. Gli Alphaville sono un gruppo musicale synth pop tedesco, e quindi un altro saluto alla nostra buona Tyler Meli che oggi abbiamo qui con noi. Poi ci faremo
0: Deutsche Uberallen.
1: Uberalles.
0: Ecco. Meli, mi dovevi correggere, te sei te la tedesca.
1: Non ha il microfono, poveretta. Si è formato a Münster, città extra circondariale della Renania settentrionale Westfalia, nell'83, allora parte della Germania Ovest, per citare anche un po' il periodo storico.
0: Un po' di storia, brava.
1: Esatto. Il gruppo è, ho detto appunto, che è synth pop ma anche rock, con incursioni nella New Wave, e ha raggiunto notevole successo negli anni 80. Tra le canzoni più famose abbiamo Big Japan, Sounds Like a Melody e questa meravigliosa Forever Young,
0: Big
1: che
0: Japan.
1: Poi è stata anche coverizzata e utilizzata nella colonna sonora di O.C. e anche in altre colonne sonore. E originariamente il gruppo viene chiamato proprio Forever Young, ma guarda, subito bene ribattezzato Alphaville in omaggio al film di fantascienza del 65 Agente Lemmy Caution, missione Alphaville, diretto da niente poco di meno che Jean-Luc Godard.
0: Pensate, wow, pensa a te, non lo sapevo.
1: E quindi ascoltiamo gli Alphaville.

0: Allora, abbiamo appena ascoltato un brano dei Bronski Beat, Small Town Boy, un brano che, come spesso accadeva negli anni Ottanta, aveva un bellissimo video, praticamente un mini film dove il protagonista, il cantante Jimmy Somerville, rappresenta un ragazzo che a causa della sua omosessualità deve fuggire dal piccolo centro in cui abita per ricostruirsi altrove una vita. Un tema forse ancora molto attuale. Questo brano era il primo singolo estratto dall'LP The Age of Content ed è diventato praticamente un'icona gay.
1: Ah, ecco,
2: siamo
1: certo.
2: Sempre nel 1984, quindi insomma ancora queste figure erano
0: sì.
2: Considerate in maniera, cioè la musica che interpretava un po' anche tutti i movimenti era già...
1: Era molto attiva.
0: Non era solo leggerezza, no, c'erano anche messaggi, non era solo ballo, discoteca, ma in realtà all'interno di questi brani, di questi video, spesso c'erano messaggi ancora molto importanti oggi.
1: Come sempre, perché la musica giustamente manda sempre dei messaggi.
2: E tu, Luci, hai un'icona di questi movimenti in questo momento a presentare.
1: Infatti, guarda, mi inchino, Madonna, Like a Virgin.
2: Meravigliosa.
1: Che in questi giorni è uscito una sua rivisitazione della Bambola. Se ti devo dire, la boccio in pieno.
0: Non l'ho sentita.
1: No,
0: sono persa.
1: Anche no. Quando fa queste cose, come quando rifece il film... quello con Giannini,
2: niente,
1: è meglio che fa le cose nuove. Allora, Madonna, Like a Virgin, cosa vuoi che ti dico di Madonna? Ex ballerina e protagonista della scena del club di New York, divenne famosa nel mondo della musica col suo album omonimo. E all'interno dell'album ricordiamo anche Holiday, Borderline e Lucky Star. Like a Virgin è il secondo singolo della cantante, pubblicato il 12 novembre. Del 1984, 12 novembre, tac, compleanno della sister Laura. Ecco, quindi riappare la sorella. Che dire, ristampato nell'85, nell'album inclusa anche una nuova canzone, To the Groove, colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente.
2: Meraviglioso.
1: E anche Madonna scelse Nile Rodgers, quindi sto Nile Rodgers ricompare sempre come produttore dell'album. Quindi mitico Nile Rodgers,
2: io ne abbiamo parlato l'altra... di vedere dal
1: infatti,
2: vivo,
1: l'ho detto che l'altra volta eri andato a vedere infatti il concerto, che ha prodotto un sacco di dischi, e quindi ci godiamo Like a Virgin, Madonna, Like a Virgin.

0: è bellissima anche questa canzone, sempre datata 1984, la mia ultima per questa puntata BFF, in cui sto conducendo meravigliosamente in modo traboscopico, me le canto e me le sono da sola, perché l'autostima si regala. E qui con me ci sono sempre le due meravigliose Lucille e Laura Lauril. Lui era Nick Kershaw, un personaggio che poi è stato un po' una meteora. The Riddle, la canzone più famosa, uscita nel 5 novembre dell'84, e come primo album, come primo brano estratto dall'album omonimo. Tra l'altro vorrei dire che questa data, proprio anche come anno, mi pare sia il compleanno di Michele Tani, che conduceva la trasmissione musicale.
1: Ah, questo
0: con
1: lo
0: me.
1: Sei
0: quindi,
1: solo
0: insomma,
1: te.
0: Proprio anche come anno ci siamo. L'album è rimasto uno tra i più popolari, appunto, del cantante, famoso per il testo enigmatico e difficile di comprensione. Ma lui dice, sintetizza così: The Riddle è una sciocchezza, spazzatura, idiozia, divagazione confusa di una pop star degli anni 80. Quindi non cercate di dare un senso a questa canzone, perché un senso
1: non ce l'ha.
0: Adesso ricordiamo brevemente gli orari, poi lasciamo la presentazione dell'ultimo pezzo alla nostra ospite d'onore, che è la Laura. Vai, Luci, ricorda quando viene in onda questa BFF, questa trasmissione? Che
1: il venerdì ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, e anche alla domenica alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma c'è una grande novità, abbiamo un'altra messa in onda, che è la domenica alle 15, sempre su www.radiotalpa.it. E poi abbiamo la trasmissione, che la carichiamo su Spreaker, quindi la potete seguire anche su altri canali, anche su, mettete il mi piace nella pagina di Instagram o su Facebook, insomma potete seguirci in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Laura, ti lascio l'ultima canzone.
2: Allora Eva, mi aggancio a quello che hai detto, alla scelta che hai fatto di un brano che non racconti una storia particolare, ma che sia semplicemente un brano per divertirsi, per ballare. Anch'io propongo un brano simile, con la stessa filosofia. Un brano dei grandissimi Simple Minds, Upon the Catwalk, che fu il terzo estratto dell'album Sparkle in the Rain. È appunto un brano che parla semplicemente dell'essere al centro dell'attenzione, di fare spettacolo, di divertirsi. Perfetto per ballare, infatti veniva poi proposto in discoteca dopo una certa ora, quando finalmente arrivavano quelli bravi. Simple Minds, Upon the Catwalk.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chical Cariandro e buon 2024 anche da Art Around Music, programma che cerca di indagare interazioni e intersezioni fra arte e musica sul canale ADMR Rock Web Radio. Iniziamo il 2024 tratteggiando la figura audace e visionaria di Art Kane, uno dei fotografi più influenti del XX secolo, che ha intercettato moda, musica, editoria e viaggi con l'occhio sempre implacabile e innovativo, concentrato su colori forti, erotismo e umorismo surreale. Della manciata di fotografo di peso del dopoguerra, Art Kane è il bambino selvaggio, inflessibile e privo di sentimentalismi, pioniere di numerosi concetti della fotografia moderna. Art Kane, nato nel 1925 a New York e pseudonimo di Arthur Kanofsky, dopo la laurea con lode in pittura, inizia a progettare layout di pagine presso la rivista Esquire. Ad appena 27 anni, nel 1952, è il direttore artistico di Seventeen, autorevole rivista newyorkese. Ma il giovane Kane non vuole assemblare solo il lavoro altrui, ma cimentarsi in prima persona come artista. Già così, nel 1955, diventa fotografo freelance. Studia con Alexei Brodovic, leggendario mentore per una generazione di fotografi e teorico del processo creativo inteso come ricerca ed esplorazione. Fra gli altri studenti della sua scuola ci sono anche Richard Avedon, Irving Penn e Diane Arbus. Con questi artisti Brodovic non rappresenta solo un insegnante di fotografia, ma anche una guida spirituale, trasmettendo loro l'amore per l'ignoto. Fra il 55 e il 57, Art Kane riesce a coniugare il lavoro di fotografo con la sua passione per la musica, iniziando a lavorare anche per l'etichetta discografica Columbia ed RCA Victor. Realizza le copertine di una serie di album, 7 pollici e 45 giri, fra cui troviamo il secondo album in studio del pianista e direttore d'orchestra messicano Juan García Esquivel. Nel disco To Love Again vede Esquivel eseguire un'ampia gamma di standard, fra cui Siboney.

Nel 1958 Art Kane riceve un incarico dalla rivista Esquire, che lancia definitivamente la sua carriera di fotografo. 57 musicisti jazz sono invitati nel quartiere di Harlem, a New York, per un ritratto di gruppo, più tardi conosciuto come A Great Day in Harlem. L'immagine è stata descritta come la fotografia più iconica nella storia del jazz e nel 1994 è stata anche oggetto di un film documentario con lo stesso titolo, realizzato da Jim Buck. Una domenica mattina dell'agosto del 58, Kane si trova in attesa sulla 120esima strada ad Harlem. Sta aspettando Charles Mingus, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Count Basie e dozzine di altri musicisti che aveva invitato a presentarsi per una foto di gruppo. Era stata un'idea folle pensare che 57 fra i più grandi nomi del jazz si sarebbero potuti riunire su una scalinata di Harlem, per di più alle 10 del mattino, ma sono venuti e la sua carriera è decollata repentinamente. La foto, insieme a circa altre 200 immagini, riempie le pagine di un libro del 2014 pubblicato da Realta Art Press, intitolato semplicemente Art Kane e curato dal figlio Jonathan e dalla moglie Holly Anderson. Si tratta di una raccolta pressoché definitiva del lavoro di Kane, un libro che fornisce un'indagine completa non solo del lavoro fotografico musicale, seguito allo storico scatto di Harlem, ma anche al lavoro sui diritti civili e le questioni sociali, sulla moda, gli editoriali e ritratti di personaggi celebri. Art Kane si è avvicinato al lavoro come artista concettuale, allestendo i set secondo l'idea che si faceva dei soggetti da fotografare. Quando si trattava di musicisti, acquistava i dischi degli artisti, immergendosi nella musica e avere un'idea di ciò che essi stavano cercando di dire. Abbozzava in anticipo l'idea delle riprese e il risultato finale aveva spesso una resa fotografica straordinaria. Nel 1967 la Columbia pubblica un famoso Greatest Hits di Louis Armstrong. In copertina campeggia uno straordinario scatto di Art Kane del trombettista e cantante new orleansiano.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Il ritratto di Louise Armstrong incarna pienamente la visione concettuale della fotografia di Art Kane. Questi non vede solo Armstrong come intrattenitore, ma anche come leader di una rivoluzione musicale. Invece di catturarlo in concerto, Kane porta Armstrong nella Valle della Morte, su un aereo Cessna a 4 posti. Lo fotografa con il sole che tramonta dietro di lui, seduto su una sedia a dondolo, come quella di cui cantava in una canzone di successo degli anni 20. Insomma, la storia di una vita condensata in un solo fotogramma. Nel corso degli anni, Art Kane ha affinato il suo talento, lavorando soprattutto per le testate di moda e con reportage realizzate per riviste dell'epoca, Life, Esquire, Harper's Bazaar e Vogue. Ogni periodico che cercava l'artista newyorkese sapeva di poter ottenere da lui immagini che eliminassero il piccolo e il brutto per enfatizzare il grande e l'eroico. Un altro territorio di sperimentazione è stato quello delle campagne pubblicitarie per grandi marchi di moda e di bellezza, ove riuscì a scardinare la classica liturgia degli abiti, del trucco e delle modelle, che in sostanza ha inventato uno sguardo nuovo, liberando la fotografia dal presunto verismo, non fermandosi a rappresentare la sola realtà, ma a cercare di interpretandola, amplificandola. Quando nel 68 Art Kane realizzò una storica copertina per Life sui musicisti rock dell'epoca, egli cercò di adottare il medesimo approccio sperimentale, visionario e rivoluzionario. I singoli protagonisti di quella stagione musicale meritavano altrettanti singolari ritratti. Così Kane chiese e ottenne da Life di poter spendere diverse migliaia di dollari, somma all'epoca fuori scala per un reportage fotografico. Nello scatto a Jefferson Plain, il fotografo fece costruire dei cubi trasparenti che, posti all'interno di una cava, racchiudevano i membri della band. L'idea di fondo che lo scatto doveva suggerire aveva un duplice significato. Da una parte la suggestione di far volare gli airplane, dall'altra di imitare le zollette di zucchero, sistema utilizzato per la somministrazione dell'LSD. Un anno prima i Jefferson Airplane avevano portato a maturazione il loro rock psichedelico, pubblicando Surrealistic Pillow, album ricco di citazioni e rimandi ripresi poi nello scatto lisergico di Kane.

Le qualità di esploratore creativo di Art Kane esprime una straordinaria musicalità anche con le immagini. L'inventiva audace costringe a percorrere strade semplici ma assai ricche di appassionanti avventure, fuoripista e deviazioni. Nello stesso servizio per Life del 1968 appare il ritratto degli U, probabilmente la foto definitiva della band. Era l'inizio di un periodo di ribellione nei confronti delle istituzioni e l'ambientazione della foto doveva rappresentare la dissacrazione dell'impero e della tradizione. Lo scatto illustra come, nonostante tutta la sua pacatezza, Art Kane non disdegnasse la spontaneità al momento degli scatti. Egli stava fotografando la band che fingeva di dormire, con la bandiera britannica drappeggiata su di loro. Seppure l'immagine sarebbe diventata una delle foto musicali più imitate di sempre, quando una coppia di ragazzini si avvicinò, Kane colse come i loro vestiti fossero abbinati ai colori della bandiera. L'istinto di far sedere i ragazzini sui gradini accanto al gruppo richiama l'idea avuta anni prima, quando sul set di Harlem 1958 lasciò che i ragazzini del quartiere, appollaiati sul marciapiede, rimanessero nello scatto al fianco di Count Basie. Pete Townshend ricorda: quando Art Kane fece questa foto ci diede indicazioni precise. Andate lì, fate questo, fate quello, fate finta di dormire, poggia la testa sulla sua spalla. Ci piacque quel tipo di regia. Ma anche gli V piacquero a Kane. Straordinarie, mi sembravano piccoli graziosi ruffiani che mi fecero pensare a Dickens e Oliver Twist. La settimana successiva al numero di Life i lettori espressero disapprovazione per quei rocker dai capelli lunghi. Le lettere all'editore da una parte ringraziavano per aver denunciato l'influenza immorale che queste persone sporche avessero sui figli, dall'altra stigmatizzavano l'oltraggio della loro postura. Molti anni dopo, precisamente nel 1979, questa foto iconica degli U apparve sulla copertina del loro disco live The Kid Are Alright, colonna sonora di un film documentario che porta lo stesso titolo.

Lungo tutta la carriera, Art Caine ha interpretato lo spirito del suo tempo, cimentandosi in tutte le tematiche più scottanti. Da questo punto di vista, il suo lavoro non è mai stato solo documentaristico, ma derivato diretto dalla propria sensibilità artistica. I diritti civili, la lotta per i diritti degli afroamericani e degli indiani d'America, il fondamentalismo religioso, il Vietnam, l'incubo nucleare, il consumismo e il degrado ambientale sono sempre stati al centro del suo impegno. Lucido interprete dell'evoluzione della società americana, Caine ha utilizzato quello sguardo originale e visionario fino a conquistarsi onori e premi oltre le copertine delle più prestigiose testate internazionali. Un po' alchimista e un po' sciamano, il fotografo newyorkese ha sempre utilizzato la sua misteriosa capacità di governare la natura al servizio della sua creatività. Quando poi la natura non era abbastanza, ha creato egli stesso una terza dimensione, inventando e utilizzando tecniche adatte a farlo, come le visionarie riflessioni esistenziali ricavate dal sandwich di diverse diapositive, una tecnica pionieristica, il Photoshop, 30 anni prima del Photoshop. Utilizzando la metafora e la poesia, egli ha trasformato la fotografia in illustrazione. Le risposte di Art Caine nel mezzo delle battaglie per i diritti civili sono fotografie a tema del forte impatto emotivo e simbolico, come il volto di un anziano Hopi rugoso come una corteccia, il reduce del Vietnam ridotto a tronco umano su una carrozzella, il Cristo sulla sedia elettrica a commento della canzone We Got On Our Side. Il testo del brano di Bob Dylan apparso sull'album The Time They Are Changing del 1964 descrive ironicamente la visione bianca e occidentale di Dio, potere superiore e salvifico con cui si giustificano guerre e atrocità. Dylan menziona vari accadimenti storici degli Stati Uniti, facendo il paio col tradimento di Gesù da parte di Giuda.

Art Kane è stato un vero e proprio antesignano di numerosi concetti di fotografia moderna. Enigmatico, ma anche incredibilmente disciplinato, egli era orgoglioso del suo lavoro, seppur manteneva un rapporto sprezzante con l'archivio o la progettualità di lungo respiro. La tensione creativa era sempre costantemente focalizzata sullo shooting successivo, su come evolvere, cambiare prospettiva, senza accettare nulla meno della genialità. Questo approccio lo ha portato a scartare grandi quantità di materiale con il quale qualunque fotografo avrebbe fatto fortuna. Nel pensiero di Kane, la seconda scelta non era mai un'opzione plausibile. Il senso profondo del lavoro di Art Kane è sintetizzato in una celebre dichiarazione: amo l'aspetto ritualistico del mezzo, l'incredibile gratificazione di trovarmi nel tempio che io stesso ho creato. Sembro ridicolo con la giacca sulla testa perché nessuno usa coprirsela scattando con una 35 mm, ma amo quell'alienazione, l'essere totalmente rimosso dal mondo esterno, come se avessi a disposizione un mio piccolo teatro personale. Grazie all'uso spericolato del grandangolo, delle pellicole dai colori ipersaturati, all'umorismo surreale e dall'alto tasso erotico, Kane ha rivoluzionato la fotografia commerciale, l'immagine di moda, il ritratto di celebrità e il nudo. Nel 1968 fu assegnato da Kane il compito di fotografare Jim Morrison e i Doors. Oltre alle discussioni su filosofia, letteratura e attualità, il set fotografico ha generato un'efficace sintesi del genio visionario di Kane. Per migliorare la narrazione e per investire le sue immagini di metafore, egli ha usato magistralmente la tecnica del sandwich. In una foto sovrappone l'immagine dei Doors seduti in un corridoio dello Chateau Marmont Hotel, con un'immagine secondaria del sole sull'Oceano Pacifico. È davvero sorprendente come questa immagine sia stata creata diversi mesi prima dell'uscita del loro album Waiting for the Sun.

Il lavoro di Art Kane non aveva lo scopo di scioccare o offendere, ma di raccontare storie, formulare idee precise su concetti, persone o cose, racchiudendoli in un'immagine unica e finita. Nel 1995 Art Kane muore suicida all'età di 69 anni. Esemplari del suo lavoro si possono trovare nelle collezioni permanenti del Museo di Arte Moderna e del Museo Metropolitan di New York. Nel corso della carriera è stato premiato da quasi tutte le organizzazioni di design fotografico degli Stati Uniti. Il suo contributo alla fotografia continua ad avere risonanza ancora fino ad oggi, grazie alle numerose mostre temporanee allestite in tutto il mondo, alla raccolta del suo lavoro pubblicata nel 2014 a cura dei familiari e al libro prodotto nel 2018 per celebrare il 60° anniversario di A Great Day in Harlem, con prefazioni di Quincy Jones e Benny Golson. Art Kane è stato uno dei fotografi più autorevoli del dopoguerra. I suoi contributi al linguaggio fotografico riverberano nella comunicazione odierna e la sua arte rimane ancora senza rivali. Buon proseguimento di serata da Federica Chiccarcaliandro e al prossimo appuntamento con Art and Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

peace. My family. The love. The end.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: See Emily Play by Pink Floyd. Coming up, more stories from Nick Mason and a lot of music. I'm Craig Bailey, and you're listening to Creation, the early years of Pink Floyd.
1: Craig Bailey, questo è il suo show, lo speciale dedicato ai Pink Floyd, si chiama Creation, The Early Years of Pink Floyd, e abbiamo ascoltato alcuni brani, oltre che naturalmente l'intervista a Nick Mason, Childhood's End, Interstellar Overdrive, Flaming, Matilda Mother, Arnold Lane e See Emily Play. Tra pochissimo, nella seconda parte di questo imperdibile speciale realizzato dalla BBC, per il fatto anche che i Pink Floyd escono con quello che può essere definito per gli appassionati il sacro graal di una delle band più influenti e importanti del pianeta, perché gli archivi dei Pink Floyd sono stati davvero aperti con questo box set che raccoglie grandissime opere dei Pink Floyd, un valore inestimabile per qualsiasi appassionato o collezionista di questa band inglese. E allora rimanete con noi, tra poco la seconda parte di questo splendido show di Craig Bailey.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, tornati nuovamente in studio. Ancora un caro saluto a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio. Benvenuti. Bene, state ascoltando uno speciale radio dedicato ai Pink Floyd in occasione dell'uscita del box set 1965-1972 Pink Floyd, The Early Years. È un box che contiene del materiale di valore davvero fondamentale per qualsiasi appassionato collezionista dei Pink Floyd ed è un cofanetto disponibile proprio da questo fine mese. Noi ci stiamo ascoltando lo speciale realizzato da Craig Bailey per la BBC, un Craig Bailey che racconta storie divertenti legate ai Pink Floyd grazie all'intervista a Nick Mason e inoltre la possibilità di ascoltare anche rari registrazioni, uno speciale davvero imperdibile che abbiamo il piacere di poter ascoltare anche nella nostra emittente. E allora proseguiamo con questo speciale, buon ascolto.
3: It's interesting to consider a number of bands where the main man has left, and in some cases the band then disappears, but in other cases it picks itself up and reinvents itself.
0: I'm Craig Bailey. Join us for a conversation with founding member of Pink Floyd, Nick Mason. It's Creation, the early years of Pink Floyd. Welcome back to Creation, the early years of Pink Floyd. I'm Craig Bailey.

0: Childhood's End, performed by Pink Floyd in 1972. Creation, The Early Years of Pink Floyd, was produced by Paul Chufo for Joyride Media. Our executive producers are Greg Lynn and Eric Molk. Our associate producer is Andy Kahn. All songs in this program can be found on the Pink Floyd Records Sony Music release, Creation, Pink Floyd, The Early Years, 1967 to 1972. Special thanks go to Paul Losby, Andy Murray, Elena Bello, Joe Greenwood, Tony Smith, Adam Block, Greg Lynn, John Jackson, Charlie Stanford, Elliot Stubbs, Angela Sabetta, Tom Cording, and Fran DeFeo.
1: E così, mentre Craig Bailey finisce le presentazioni del suo splendido show che abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare, io vi ricordo che è uscito questo box set davvero imperdibile, 1965-1972, materiale dei Pink Floyd dal valore davvero inestimabile per qualsiasi appassionato o collezionista di questa incredibile band. In questa seconda parte abbiamo ascoltato On the Highway, Embryo, Adam Hard Mother, Nothing 14 e Childhood's End, e naturalmente ancora l'intervista a Nick Mason, batterista dei Pink Floyd. Io mi auguro che questo speciale sia stato di vostro gradimento e vi saluto e naturalmente vi invito come sempre a continuare ad ascoltare la grande musica dei Pink Floyd. Da Maurizio Benvenuti, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: State ascoltando Radio Talpa.
1: You are listening to Radio Talpa.
2: Usted está escuchando Radio Talpa.
3: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
4: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Agents of China, dal fortunato lavoro Tin Drum, uscito nel 1981, quinto lavoro del gruppo britannico ed ultimo in studio, prima dello scioglimento.

brano dei Devo, celebre gruppo da Akron, Ohio, formatosi nel 1972. Da loro quinto lavoro, Oh No, It's Devo, Peekaboo.

Everything Counts, fortunato lavoro di Depeche Mode dal terzo album del gruppo britannico, sempre per la Mute Records, disco del 1983.

New Order, Age of Consent, dal bel lavoro del gruppo britannico Power, Corruption and Lies, secondo lavoro della band uscito nel 1983 per la Ladies du Crépuscle.

Alan Vega, Magdalena e Tattoo, dall'album uscito nel 1981 Collision Drive, interessante album per l'ex componente dei Suicide.

Joy Division con Heart and Soul, dal mitico secondo lavoro del gruppo di Manchester, pubblicato nel luglio del 1980 per la Factory Records, due mesi dopo la tragica dipartita del leader Ian Curtis.

0: Human League, Love Action, dall'album Dare, terzo lavoro del gruppo britannico, pubblicato dalla Virgin nel 1981.
1: State ascoltando

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

1972, Patti Pravo pubblicava l'album Sì, Incoerenza. Il brano A Modo Mio è la cover di My Way, quindi l'interpretazione di Frank Sinatra.

0: era Frank Sinatra con un suo classico My Way, brano pubblicato nel 1969. I sentimenti della canzone sono espressi da un individuo che sta ripensando al viaggio della sua vita, e forse il modo migliore per descrivere questa persona è che è un vincitore nel gioco della vita, a modo suo.
1: Ora Gianni Pettenato.

Gianni Pettinati in un brano del 1966, Come una pietra che rotola, cover naturalmente di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, brano uscito nello stesso anno.

la ruvida voce di Bob Dylan per un suo super classico Like a Rolling Stone, che il cantautore incise nel luglio del 65 per il suo LP Highway 61 Revisited. Nel 2004 la rivista Rolling Stones lo dichiarò come la più bella canzone di tutti i tempi. Nel disco Dylan si fece accompagnare da Mike Bloomfield alla chitarra, Joe Mitchell al basso, Paul Cooper all'Hammond, Frank Owens al piano e Bobby Grieg alle percussioni. Continuiamo con i Camaleonti.

è del 1966, I Capelloni, brano dei Camaleonti, dal loro album d'esordio The Best Records in the World. La canzone è un vecchio successo del 1958 di Bobby Day, Over and Over.

Over and Over, celebre canzone portata a successo da Bobby Day e composta da Robert James Byrd, nome d'arte dello stesso Bobby, un brano datato 1959. Il cantautore statunitense pubblicò 4 album, di cui 3 raccolte e 1 in studio. Altro famoso gruppo beatnik italiano è Dick Dick.

con testo di Mogol, inno da uno dei più famosi gruppi italiani, i Dick Dick, e la cover di Let's Go to San Francisco del gruppo inglese dei Flower Pot Man. Nella prima formazione del gruppo facevano parte Nick Simper al basso e John Lord all'organo, futuri membri dei Deep Purple.

0: erano i Flower Pot Man, band anglosassone formatosi nel 1967 con il brano Let's Go to San Francisco, il loro brano di maggior successo.
1: State ascoltando.

Care amiche, cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata, ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendy, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui lo vediamo in questa foto accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Barry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde, nel ricordo.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy, Enrico Raffaelli. Tra gli scaffali degli archivi e le pareti della nuova sede, i suoi racconti tornano come fiamme che non si spengono, riscaldando stanze che profumano di carta, fumo di sigaretta e caffè freddo. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza come se fosse qui a prendere la mia voce per raccontarsi in prima persona. Confessioni, risate, errori e riscatti che disegnano il ritratto di una vita dedicata alla radio e alla città. I jingle originali riaccendono il battito di quelle notti, di quei pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bendy, Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

E adesso è venuto il momento di ascoltare la testimonianza di Enrico Raffaelli Bendi. Something About Radio Talpa. Un'esperienza di vita e professionale unica, indimenticabile. L'esaltazione della condivisione e cooperazione, ma soprattutto la grande libertà e immensa responsabilità di avere un microfono a disposizione. E allora vi racconto qualche aneddoto che ricordo fra i tantissimi. Il primo. La realizzazione della sigla del programma Rock on the Rocks, assieme al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo. Venne praticamente perfetto.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.